Jones nani zotora Jones minuto hidubele satu mti wangu uti dimitatu umba wakati utendano tatu tako na mwa Afrika. Mulher prefeita wansikati wotalele wophelela amwa Mosambiki vavange wasikati vaphelele.